sardine, cameriere cittadine, contesse e baronesse, marchesine, principesse e bandone, ogni grado, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età. In Italia 640, in Germania 230.

1003 Queste contadine, cameriere e cittadine, ma contesse, baronesse, marchese.